Aprirti, cavalcare le onde, la saliva, il tuo angolo nascosto, ti piace, lo so che ti piace, malato del lettere, dipendente dallo sperma, che piovono i tuoi fluidi, uragani, inondazioni.